soggette e gizzi comordi con fuoco struggete le nostre città. Le stragi, le mostri al vostro furor più freddo.